ate, tamakurong ka na ayer, ero kunti, tapoy araragin te. Araragin te. Depende. Ate, tawain.